ne lascia col piccino tutto pronto. Yet gendui, mash la cotta, dei nosi tempucci lo qui ora.